0: Carl fa tutta tu vola.
1: E to fa parte.
0: Reccia, ma lo sei fu.
1: Quando.
0: Sono mai.
1: Io mo la cui pisilio ali Gateway AOG.
0: Sei tu fai il primo IP a rifare tutto tutto. Vai in area sta qui pisena fa mamma.
1: Yeah,
0: the
1: local assembly,
0: mangi
1: the Gateway Assembly of God.
0: Mm. Yeah, this is how far yet pay matter mo mailan adeli. Is it why ang sa utama na? Yeah,
1: the PCD like local ear team mo visa malanga koloma local team.
0: Okay. Yeah. So try to amo what to are if I maru what?
1: Yeah.

0: O tato I tato pokalama o le siri mtali o tuspa ia, fapefo I le utangafta alai. Ia il neita ea o le sukufuwa nei le sabalo yuri lua felosu mo leono. O le siri mai a manaifono mo mua. Po ngā feo tuspa ia o lo maua I le foi numera lima se la wafi po le afa miliona. Fama o lulu atu a rapture le o lua tato YouTube terminei. Fai mai pese ia fa malu o tulava
1: ia
0: ona e se tato lokne sa wi pese ia se ia ia ningo internet le su e mai matu ia
1: ia ia a ia pat a o mau lakuli I am thankful my the anointed praise
0: ia tu sa pese umana su e manu YouTube ai le o lole YouTube e se le lokne fa o ngai I le termine ia fa mulu
1: Yeah,
0: I love that.

sili o aile ingo ta maa metela o aile ingo ta maa metela sili matat pokalama sili amlai fono o ai istangata fa atusa yaili au sa anaki po sa u ai sili maya patea o le atusu la fono rena maua I le marmaru Yerusalema